messe vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: Sebastian Baker, erst gerade in San Bernardino zum Konzert gsi. Jetzt gehört er auf Radio Grisha am 13 Minuten ab der 9.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Wir sind thematisch mit den Minutas Romances an der Grenze unterwegs, nämlich mit dem Grenzwächter am Ricardo Martins. Der Lucas Batista hat die und die eine Frage zu dem doch speziellen Beruf. Und heute, da geht's ein bisschen ums Persönliche.
2: Allegra e bon di. Bienvenue in les Minutas Romances. Lül, es ist un de quels mais in ua cepgera liet vo in vacanzas. Quest bada naturel manc fit sur les vias, cun aduna colonnas infernelas. Cicia o allura eir una pruna lavur sun eir sguarges del confin. Quels ce stem controller, cicia vo ora, però impustut, que ci ven aint in la Svizzera. Quist defna in les Minutas Romances, ninza a conoscer Ricardo Martins. El oriund dal Portugal, aber crescia su a Pontragina. Ans raquinta scucides esser un guardia del confin. Con vus, Ricardo.
3: In punct c'è desto un highlight della una viaggiatura ci nuvevi in giuins documents per l'entrata in Svizzera o se c'è volavens controllare la persona un po' melder e questa portava una valigia della serreda con una serradura e alla fin questa persona non volava di in una cedera la clef e hai durante il controllo vanno allora chatto la clef e anche la valigia deren sort la bismainte 2 kg da marijuana e hai scudit nu va in melungrus e quest il più bella a nos mistero veramente do que gers punti importanz in primlö es que giorno segnes giurezza da rivera cesa sem in un so me con ci e ce so da cefer que ponir la mia ival burgasco er il ferm criminel e hai sto var d'une zelsa via naturel manch prestanz servezzen per la giurezza da nostra popolazione economia e stedi l'importante ser da restere di un professionale, di restare a Miaivel Manch, di restare in certe situazioni calme, di raggiungere il nostro virus, dos della nostra politica. In generale, si può dire che noi siamo scopo per protezione dei nostri confini. E un punto importante è di essere scopo per la nostra popolazione, perché si trova un'aiuto. E hai, di avere la protezione, di lavorare perché altri siamo liberi, di lavorare da notte, le fin di fine, o di feste, come per esempio un del o fin della e altri più. E qui ci giude bgeri ser da essere comunicativ, per cui ci ho da ci fer con bgeri altre persone da tutto il mondo. Da spu il comandamento mia carriera pro la guardia da confini è capito fitch bgeri, da essens pel momento in una trasformazione, o se per dire digitalizzazione. Guardia da confini e la duane civile sono fusionose da spu in tempo, o se questa trasformazione porta noves, greves, ma per parte belle sfide. E hai oggi in di novanza più non guardia da confin, oz ist ins Bela Duana. Das Spertier ist ein Instruktor der Tier, Technik e Intervention. Qui contegna Trier, Autodefense e tutte le Sicherezze delle Kontrolle in generale. Ma in generale so una bella Variation, gera Possibilität dafür, altre Spezialisationen e idò ad unere Perfektion meins in nostro Mister. Da me pers il Plagiar e il Gust per questo Mister e fecce qui gente.
1: Minutas Romances.